Io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità, in aura carta decora dell'Accademia e titoli, come somme probabile di prima qualità, i gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore, l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro getto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli avoli disavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi stemmi e croci, nastri collane e dogini, e grossi come noci, sei perle del però. La polacca. L'opere più squisite d'autori prelibati che batto sono gloria della modernità. Disegni colorati dell'alto più terribile da Roma al convivio. Il bel profilo sta. La francese. Scatole, scatoline, con scrigni e cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Portate roba fragile, qui chiuso sta in doppino, se non lo cammino con nastri per le fiore. Stetesco. Dissertazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici a vedeste era stupor. Dei primi orfetti autonici le rare produzioni di coni di tromboni e vaglio niente ancora. L'inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te. Occhio pistola a vento, cambiali come il toro, in piedi e paramento, tre volte le giornate. I francesi. Varie del franco razio, letterati squisite, pennelli con matite, con pigli e con color, son così si affrontando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi felici amori. Il russo. Nuotiste tipografiche di tutta la Siberia, con carte geografiche dell'Ottomano Impero, di cibellini e marmore preziose collezioni, di carte di caponi che appendi i cimieri, di cibellini e marmore preziose collezioni, con carte di caponi e belle e cimieri, e belle cimieri, e belle cimieri. Stato dall'ordine, non vai che dire, né di partire, si potrà.